0: is La Douce France. De beste Franstalige muziek. B1.
1: Mamma mia. Che calore alla discoteca.